0: smáň gaz a pojačej bas.
1: Continuano la difesa del loro titolo e sono a 3 minuti dai leader Atalanta con una partita in mano. Tuttavia questo inizio è anche una lista di vittime schiena che include la Supercoppa italiana e la Rai.